0: Ine timi da kwe chedi. Nye waha hono. Ine, ine. Ine.
1: Eba.
2: Siwo leo.
0: Tafikli on jwanji no kwa na eno kijame.

0: Non so ci vada. Io no, per la cico, oui. Papoli gaga. La luto.
1: Champonora.
0: Champonora.
1: Champonora.
0: Chi ne è? Chi ne è?
1: Lutare. E la uè.

0: Dai, allo.
1: Il
0: camion ne c'è mia sono to qua giù con la qua mia sono mega e polizia na tabu
1: Et les couleurs.